di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la! No! E fare tutta questa qualità, bravo! La la la!

far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglia cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a pettini, lanciate farmici, al mio comando tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a pettini, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba.

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci tuonano, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

voglio un po' la noi postular. Via carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate.